0: sisi wangu alipano na mama wangu alipano.
1: Oh, wanunzi mamani?
0: Mainyoni.
1: Mainyoni? Nyoni ndo mtu bobi gazi ya?
0: Ha?
1: Eshka, unundu uzasindize. Mainyoni nechishona tutu mtu bobi upi?
0: Ungwe.
1: Oh, no ungwe. Saka mne se mtu bobi mfeso wanunzi ungwe li taripa posto hapa. Yeah. Mwafari se mainyoni anditika?
0: Ado.
1: Thanks, my guy. Rocking Radio, this is Leslieza, right here on the IFM.